Ocean Alice. Que aspetta m'anzi il mondo dritte si anze, che sta al bacchi tutto qua per riacchè, che corre aspetta.